0: Molly è stata Gurudeva chi?
1: DJ.
0: Swami Shivanandi Maharaj chi?
1: DJ.
0: Vishwa Guru Swami Shanji Gurudeva chi?
1: DJ.

0: Popolo essere libero e bagvana.
1: Chi?
0: Om Bole Sri Dinnara Bhagwana
1: Ki Jaya.